0: a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
1: Uno dei buoni motoristi.
0: Un principino. Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
1: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho due grandi piloti, anche grazie a quello vi ha fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. E anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
0: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
1: Ma sicuramente ha avuto dei problemi, perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
0: Avrà
1: così.
0: Trovato traffico.
1: Esatto.
0: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. Okay. E quindi, insomma, i tuoi cavalli qua si fa sentire.
1: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super, super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa, al banco prova, perché se minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi,
0: perché sono tutti veramente vicini. Abbiamo visto i distacchi, sì, molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero: pilota, motore e telaio, quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
1: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
0: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
1: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti, questo non è un gioco.
0: Ah no, assolutamente.
1: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa, il livello è troppo alto.
0: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
2: Buongiorno.
0: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
2: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
0: Di cosa state parlando?
2: Di un po' di tutto, di attualità.
0: Tutto bene, Ste?
2: Molto bene.
0: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
2: Sì, sì.
0: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, Bonizzoni come meccanico?
3: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
0: Bene, fagli il bonifico.
2: Domani mattina subito.
0: Quelli istantanei.
2: Istantaneo.
0: Se no non vale. Buon lavoro ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
4: Bene.
0: Benone.
4: Sì.
0: Ma quanto ti piace correre con le Easy Kart?
4: Tantissimo.
0: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
4: È Norris.
0: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
4: Quando sono grande.
0: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Kart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma, due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
5: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo...
0: Beh, ma neanche tanto!
5: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
0: Beh, insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo due anni? Ma devi essere sincero.
5: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare la qualifica era un po' il punto debole, quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
0: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni due anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No dai, scherzo, vogliamo vederti in pista tutte le gare.
5: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
0: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande.
5: Grazie.
0: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
6: Bene, molto bene.
0: Allora, perché ti incorri?
6: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
6: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
6: 7 e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
6: Un anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
6: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
6: 1.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
6: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
0: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
6: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
6: Sì.
0: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
6: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
6: Martelli Racing.
0: Martelli, vai! Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing. Categoria?
7: 60.
0: E come sono andate le cose per il momento?
7: Per adesso bene. Con la prima gara in Easy Kart partiamo settimi.
0: Ah, dai! Dai un voto al campionato.
7: Come prima gara darei un bel 9.
0: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
7: Sì.
0: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
7: Sì.
0: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna, vedete?
8: Sì, perché io ho la tuta per il suo onore.
0: Ti ispiri un po' a lui?
8: Sì.
0: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
8: Dal 2025.
0: Ah beh, è un anno. E quanti anni hai?
8: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
8: Sì.
0: Sono veloci i tuoi compagni?
8: Sì.
0: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
8: Il 4.
0: Il numero 4?
8: Sì, no. Leonardo.
0: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
8: Sì.
0: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti.
8: Sì.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
8: Sì, perché tra poco ho il turno.
0: Bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
8: Sì.
0: Bene, batti 5 e vai! E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
9: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio Del Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
0: Come sta andando per adesso?
9: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il quarto tempo, quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le vega gialle, non male, dai, adesso in finale vediamo di capirci un po'
0: adesso
9: su qualcosa.
0: Adesso c'è la sprint race, poi la finale, insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi che dire, vedremo stasera come andranno le cose.
9: E questa sera vedremo, dai.
0: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
9: Ciao.
0: Ciao. E uno che di motori se ne intende, lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta.
10: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
10: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità quantomeno nei primi 3 concorrenti con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
0: Beh, questa è una bellissima cosa per rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
10: Esattamente, esattamente. Bene. Che così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
0: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
10: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minuterie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
0: Bene, guardate che faccio da cattivo, questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
10: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
0: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10. Siamo con il poleman, Francesco De Luis, pole position e sprint race.
11: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
0: Il rivale che temi di più?
11: Herman e basta.
0: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
12: Sì, è la prima volta che in questa fila qui, quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
0: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luis. What about this race?
13: P1.
0: Win?
13: Yeah.
0: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi le auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Viluschenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Viluschenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Viluschenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammonci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a Don't Fuss engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it is good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi, come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race, in seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader, intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise che va a vincere su Bilushenko. Terzo è Vurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nel

0: 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete a salire sul primo gradino del podio è Bilushenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese, che però aveva fatto una super gara. Ed eccolo qua il podio: Bilushenko, Burro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Burro, che va così ad occupare una super posizione, ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise, che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Bilushenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Burro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta.
1: Quarta posizione per Burro, che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
2: Sì.
1: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
2: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
1: L'assoluta.
2: Certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

EasyCard 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Vurro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Vurro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Vurro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita.
3: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
2: Ok, chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
3: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
2: De Bortoli?
3: Sì, ma stiamo comunque concentrati.
2: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del Team Orange. Scatterà in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
4: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche visto le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene. Quindi si viva il momento.
2: Buona gara. Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te. Terza posizione e sei circondato dal Team Orange. Quindi
5: dovrò...
2: Loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
5: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però sarà combattuta.
2: Che tipo di partenza farai?
5: Come sempre, cerco di farla a cannone.
2: A cannone. Buona gara.
5: Grazie.
2: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
6: E cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
2: Vai.

EasyCart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella EasyCart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho tenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo a aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
0: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
1: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
0: Vai, complimenti.
1: Grazie.
0: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla pregriglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione alle sue spalle.

0: in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda, che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green, che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti, con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo e Ripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli, che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro team Orange che sta dominando primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza. È stato lì Miori, si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate, è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione. De Bortoli è primo, pilota team Orange in testa alle operazioni, con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda, a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori, che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno in scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli. Terza posizione per Cereda, ma che bella gara. Infatti qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli, che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart, e appunto secondo Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
1: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
2: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondo in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
1: Buona gara!
2: Grazie!
1: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare, insomma adesso partirai secondo.
3: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo, darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
1: Anche perché la gara è lunga.
3: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale, darò il massimo.
1: Vai.
4: Grazie mille.
1: Terza posizione, team Ace Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
5: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
1: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,
6: non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però...
1: Secondo te, sinceramente, qual è sarà la tua posizione a fine gara?
6: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
1: Bene, noi te lo auguriamo.
6: Dica incrociate.
1: Vai, è corna.
6: Vai!

EasyCart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria della 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi fa da meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima a Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quella del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo.
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio. Guarda la felicità in diretta qua su GoTV. Da 0 a 10, quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo.
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti, Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se ne andiamo errati. Pizzio qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio. Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire. Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi. Ragazzi, che gara con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara, anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo, terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

Bodyguard 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore, a Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta, Cremona.
1: Sia caldo.
0: Sia caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione, in testa al campionato,
1: ci
0: e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa.
0: Di Brandon
1: prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, sul go-kart non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vettura Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come CIS Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante per la famiglia EasyCard.

0: Daniele D'Urso è tornato e si è visto. Pole position, sprint race e finale. Giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
1: Sì, è faticosa di più la finale come al solito. Poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 9, perché non ho il giro veloce.
0: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna. Ah, tra l'altro, notizia di cronaca, era 2 kg sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
1: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio al limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
0: differenza. Bene, complimenti e insomma, Castelletto?
1: Ci siamo, speriamo, dai.
0: Vai, grande.
1: Grazie.
2: E le emozioni dal paddock della Easy Kart Cremona Circuit proseguono con la B&B, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, D'Urso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna, come vedete scatta davanti a tutti avendo vinto sprint race, conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni, che si porta per un attimo davanti a D'Urso. Il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni. 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato, perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese, che dettano legge in questa prima parte di gara. 4ª posizione buona per il pilota del team GP Automotive. Intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione. Stavamo dicendo 4ª posizione, eccolo lì per Pignanelli, che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK, che recita il titolo appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
0: E siamo con Luca Romeo, che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
3: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia, ho fatto un errore in partenza prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
0: E te lo auguriamo, buona gara.
3: Grazie mille.
0: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
4: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. Purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana, perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
0: Buona gara!
4: Grazie.

Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice, da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super a posto, fatti in garage dai mio abbo e me.
0: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
1: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
0: Bene Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
1: Ero già in testa.
0: Si mantiene la leadership.
1: Si scappa in campionato.
0: Bene, buon rientro verso la Toscana.
1: La Toscana.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
0: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
0: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete,
2: sì.
0: Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale. Devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
0: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
0: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate in quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio, secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio, stiamo parlando di R2 Master, secondo è Tassi e primo è Cardin che pensate è arrivato anche settimo assoluto, mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano. Quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
0: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
4: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Allora in gara mi piace.
0: Dici la tua, insomma.
4: Speriamo sempre di dire sempre
0: bene.
4: Di più.
0: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo. Grazie. Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
5: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo. Vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava. E poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
0: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
6: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
0: Ok.
6: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
0: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
6: Ma... ne sono grato, non è da tutti i giorni.
0: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
6: Assolutamente sì.
0: Vai Ricky.
6: Grazie.
0: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione, insomma oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
7: Sì, sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
0: Come ti vedi tra 20 giri?
7: speriamo
0: più davanti di quello che sei partito, dai,
7: almeno la fila davanti, speriamo.
0: Bene, davanti. Bene, te lo auguriamo.
7: Grazie.
0: Buona gara, ciao.

TM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Arriva il fresco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta. Oggi hai vinto. Conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì e ho aspettato che succedesse qualcosa, che poi effettivamente
0: è successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?

0: Professor David Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
1: Bene, quindi buona la prima!
0: Grazie, grazie.
1: Complimenti, ciao.
0: Grazie mille, ciao.
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge. Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo. Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo, della KZ Master, Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: EasyCart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche Cremona è tornata protagonista alla EasyCart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: La vita, io sono il secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però cominceranno a fare anche le gare poi, no?
1: Beh, speriamo, no?
3: Se vincono così non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste magiche. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
5: Bene, è arrivato settimo.
1: Ah, dai, sei soddisfatto?
5: Ero quarto.
1: Papà è contento?
6: Sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
6: La prossima, casomai, di...

0: A Castelletto di Brandù.
1: Bravissimo.
0: Sì, okay. Questo è la mission, questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
2: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
3: Questo programma è offerto da...

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5 a 5,
3: Perfetto.
9: pareggio con tanti gol.
1: Ah, ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, ma aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po' che, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Chiediamo risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano 10, come sempre, come il capitano è sempre numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto quelli in campi a raccogliere le
0: NC.
2: Come risultato finale 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume. Cucù. E infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn

0: Cooper un nuovo Papa e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
1: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
2: Qui in Piemonte siamo per TGS Television al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
3: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverte ancora farlo.
2: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
4: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
1: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
5: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
1: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
6: E dopo una giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghirmano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire.

0: capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisacconzata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
1: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Pettinfiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
3: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
4: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
3: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
4: per
3: preparazione
4: imparare.
3: Per imparare,
4: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
3: È una responsabilità. Complimenti davvero.
4: Grazie.
3: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
4: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
3: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
5: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
3: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
5: Esatto.
3: E da lì è nato tutto.
5: Ho visto sì. Che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
3: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
5: Ma non hai un Maine Coon?
3: Esatto.
5: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora l'ho fatti 3. Di conseguenza.
3: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore.

0: abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
1: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
2: Si siedono sul piede.
1: Sempre.
2: Sempre mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
1: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano mille. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
2: Giuro,
1: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non...
2: Bisogna di scaricare.
1: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
2: Ma no!
1: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
2: Bicolore, tricolore.
1: Esatto, ci sono due colori. Il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono. Meno, ma ci sono.
2: Dov'è l'allevamento?
1: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
2: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
1: Ma è realmente il beagle.
2: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
1: Assolutamente, volentieri.
2: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
3: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
2: Bravo,
3: che prende...
2: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande.
3: Ho fatto i miei compiti.
2: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
3: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
2: Da quanto sei volontario?
3: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
2: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
4: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
5: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un uomo del Vallo di Diano è stato condannato a 2 anni per aver maltrattato e minacciato l'ex compagna. Sentiamo.
1: I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
3: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1.000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti, prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igieniche sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
0: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
3: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un mattarello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.
0: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
0: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI e TS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato deputato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio, e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
3: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
0: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle Cinque Vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste, per la Campania, c'è Pollica.
4: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle Cinque Vele, riconoscimento assegnato dalle Gambiende Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e San Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri.

0: piedi. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il mare più bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle Cinque Vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente, con la Campania in testa alla classifica con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il mare più bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
1: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
0: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio operativo degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia interessata, rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la Provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro e 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria, con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso portato avanti con competenza e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto, già sottoscritto dal presidente Vito Bardi, permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
8: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della mano.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica, c'è qualcosa di Mavici che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo
0: parlare. Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Bartali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, oh, non credo.
5: Come il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Ciao, family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il family banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante alla Setta Legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dalle 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sempre sono la vincrisi della tua sopra.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col Morale, dai, su col Morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Le parole inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta la prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: vedere. Attenzione! 3, 2, 1, ozia! Ale, Italia rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
2: Sì, il solito strada.
0: Grave?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco lungo da bere cose, che bello, ti piace?
2: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per pane.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaci? Segui lui.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono ancora.
2: E dove sono bello?
0: Dai, sono andato con lo speaker. Salutate, ciao! Grande. Ciao. E buono, ciao.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, Strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abito qua vicino, ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grave che sarà molto duro.

0: Io voglio chiamare Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito dal pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tedesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una soddisfazione, ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto e la ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il captain veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione che hanno dovuto possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissime parole, mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono predurissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: Eccola qua la vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Borello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno,

0: Qui anche quest'anno per la seconda volta veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
1: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
0: questa experience.
2: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare sfida alle 7 e mezza.
4: Va benissimo, va bene.
2: Vedete che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
3: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate, una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
7: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
8: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
7: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
8: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
7: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
8: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
7: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
8: Complimenti.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti. A dopo.
0: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: Passare al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Fotoricordo?
10: Sì, no. Ricordiamoci di lui.

0: Strappato anche più.
1: Avete mangiato?
2: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
3: Quello che c'è rimasto,
2: a manetta fino a Varese.
3: Certa gente,
0: ma tutto lui, lui di Varese ha mangiato tutto.
4: Vino?
5: Ecco, basta il padrone, ci vuole.
3: Salute.
5: Bicchiere di vino con pasta
1: ci vuole. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
6: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
7: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
8: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta fa
8: giorno? Mi sa che mi hanno beccato. Tre giri? No, dai, due li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
9: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più però.
10: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alligueglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina. 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo Alligueglia offre ai propri tesserati.
1: Felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile, consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Col sole Alligueglia con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima, non vedo l'ora di rifarla.
4: Prima esperienza e vediamo come va.
5: Siete distanti oggi,
6: Pare di sì. Vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere. Questo non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club cycloclub Canois, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo Alligueglia. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo Alligueglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, ho già fatto 2 gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo e un terzo e sono preparato qua, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso, lo so a memoria, sono questa gara di casa, quindi non può essere che una bella giornata, meglio di così.

0: agosto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brabra Phoenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
1: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Tutto bene, bellissima giornata. Grazie mille Mevio che oltre a splendida organizzazione, al bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
1: Bene, un bel sold out quest'oggi, ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: Faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
1: Allora, siamo passati dalla Brabra, siamo arrivati alla tappa finale della Tre Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri è il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì. Siamo la tappa di montagna del circuito e abbiamo questo grande attu, questa grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 i partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale di Colla Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi, cerco

0: Sì, bene, dai. Prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carichi a molla.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magici.
3: Vai mollare! Lontanissimi! Ciao ciao!
4: Thank you. Bellissima giornata, la seconda edizione che faccio è sempre bellissimo.

0: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, è sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo.
1: La propria bicicletta.
2: No, corra, ti aspetto!
3: Veloce questa parte!
4: Vai, raga!
5: Vai,
4: qua! Vai, dai!

0: È la nostra prima volta che siamo qua a Legueglia. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
2: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Rorero Speedbike di Bra. Siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. L'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: A Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
3: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo,
4: Sì, dai, prima gara dell'anno, ci fa una prima sgasata.

0: tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.
1: Con la giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene.
2: Vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
0: L'iniziativa è prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
3: È bello, bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Emilia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. La Aiguella applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

0: è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava, è stato davvero bello.
1: Ma è stata una bellissima gara, era da tantissimo che non mi divertivo così tanto perché ho smesso di gareggiare ad agosto dello scorso anno, quindi era proprio tanto che non mi ritrovavo nel gruppone. E a parte la prima parte un po' pericolosa nel gruppo, che avevo anche un po' di paura perché ovviamente bisogna sempre rompere il ghiaccio nelle prime corse, poi quando è iniziata la salita ho subito sentito che le gambe andavano bene. Siamo state tutte le ragazze in un bel gruppetto, poi sull'ultima salita si è fatta selezione e sono contenta perché ho tenuto un bel ritmo e mi sono proprio divertita. Quello è sempre l'importante e non chiedevo altro.
2: Eccoci arrivati, giornata perfetta, tempo magnifico, gara molto veloce, ma noi siamo arrivati prima.
3: Credo ventesimo. Bene, bene, comunque sono contento.
4: Strade pulite?
3: Sì, livello altissimo.
5: Sì, ogni anno la media è sempre più alta, il livello è sempre migliore e tutto sommato sono soddisfatto della gara che ho portato al termine. Piazzamento nei primi 10, comunque è la prima gara importante dell'anno e dai, si guarda avanti, siamo fiduciosi.
6: La gara l'ho trovata molto sicura, segnalata bene anche le discese, nonostante sappiamo che sono pericolose, quindi partiamo un po' prevenuti, però la segnaletica era adeguata secondo me, non ho visto particolari pericoli e ci siamo divertiti in sicurezza.
7: Sempre bello, quale Guegli era il primo appuntamento importante della stagione, vanno tutti veramente

0: forte, tutti gli anni si aumenta la velocità, si aumentano i ritmi, e è stata una bella giornata di sport.
1: Diciamo una classica d'apertura under 23, poi alla mia età che sono più over ormai 35, una gara sicuramente stratirata, un livello altissimo, per fortuna non ho visto troppe cadute anche se il nervosismo era alto. Però devo dire, come al solito, una classica d'apertura strabella. Anche se non è le mie caratteristiche, è sempre un piacere farlo.
2: No, un bellissimo percorso, discese molto tecniche, però nel complesso bellissima gara. Traffico super sicuro, non c'era manco una macchina incontrato. Sono arrivato col secondo gruppetto. Sono contento.
3: Le discese non abbiamo incontrato nessuna macchina che veniva in senso opposto, un po' di ghiaia, però vabbè, è normale in questo periodo dell'anno nelle discese, però è tutto ok, sempre organizzata bene.
4: Ma un percorso stupendo, molto tecnico, tanto divertimento e ci siamo divertiti, dai.
5: Sensazioni buone, ci siamo divertiti, va bene, bel percorso, veloce.
6: Com'è andata? Me la racconti?
7: Bene, bene, dai. Tutto bene. Bellissima corsa, tutto perfetto, veramente. Bellissima giornata, più di così non si può.
8: Strade sicure, percorso meraviglioso, come sempre. Dura, molto dura.
9: Gara velocissima, tanto tempo per rifiatare, però una bella battaglia.

0: dopo.
1: Sì, lo posso lasciare qua.
2: Fino a quando volete.
1: Sì, bene.
2: Fino alle 4, 5. Buonasera,
3: buonasera, buonasera.
4: Grazie.
5: Muy bien, bonito lugar, mucha gente, muy cariñoso, todo bien, ¿cómo se puede decir? Todo bien organizado, muy contento.
6: Él es el organizador.
5: Muchas gracias.
6: A ti,
5: muy bien.
7: Chao. Chao. Siamo qui, concluso finalmente questa 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale della Guerriglia, o quantomeno si sta concludendo piano piano. Siamo qui a dare una mano, a collaborare nella gestione del parco chiuso bici con i Lucchetti. Credo che GS Alpi sia l'unico in Italia che custodisce le biciclette con i Lucchetti, quindi è tanta roba. È andata bene nel senso che pochissimi incidenti, 1600 partenti e arrivano quasi tutti, e stanno arrivando quasi tutti, quindi è un buon segno ovviamente. Il tempo ci ha dato una mano, che dire, Garone, era apertura di stagione e credo che nel migliore dei modi non potesse andare. Tutti a fare i complimenti per la sicurezza, nessuna macchina trovata sul percorso di gara, tanta polizia, tante scorte tecniche, tanti volontari, tanta chiusura strada, 2 ore di chiusura strada, non è da tutte le prove. Quindi siamo contenti di questa giornata e non ci rimane che un arrivederci alla prossima, che è il 19 di aprile in quel di Torino con la Gran Fondo Internazionale Torino.
8: E scusate, un'ultima cosa.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi,

0: Dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi.

0: senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita.

0: Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo

simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti.

esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi e esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua allevatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fa

fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire

a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così: panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi. Quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì, siamo così.
1: Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra, ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno,

anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora di più sul mio respiro, sull'aria che entra

Espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il collo.

torniamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi hai luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia. Da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù, una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo, cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo. Quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto, o così o anche più grande, un po' più veloce, tac, tac, tac, tac, perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop, sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo, non perché sia il mio, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovreste proprio solo muovere le spalle. Se appunto siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente, cioè dopo averlo fatto lentamente, esserci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo e tac, allungo, allungo, allungo. E scendo. E inspiro, allungo, e espiro tutto. Quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo. E scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta in rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Beh. E adesso vai, tac, ruota i palmi verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato, spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo, e scendo giù, scendo giù, scendo giù. E ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi.

taglia lunga, espira, vieni giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di non stare troppo inarcati, di avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui apri il braccio destro, che non è qua, è all'altezza della tua spalla, le dita non sono tutte accartocciate ma si allunga. Guardo a destra e oltre e torno. Inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo, ritorno. Ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorno. Sinistra, stessa cosa, allungo, ritorno. Attenzione, ora andiamo a fare, come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno, e l'altra allungo, e torno. Ripetiamo, allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù, stessa cosa di qua, allungo, e ritorno giù. E adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, è qua. Allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla. Guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo. E torno. E scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio. E torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi, belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce salgo, inspiro, espiro, ne facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi, ancora, salgo, e apro i miei raggi, apro, e scendo giù, perfetto. Ora di nuovo, mani all'altezza del cuore, apro un po' di più le gambe, mi raccomando, incolla correttamente i piedi a terra, ok. Da qui io piego le gambe, guardo avanti, non esagerare appunto se ti può girare la testa, e allungo le mie ali indietro, allungo, ritorno. Devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra. È come quando facevamo preghiera ribaltata, quindi inspiro, espiro e vado allungo, ritorno, inspiro, espiro, allungo, ritorno. Ok, adesso sciogliamo anche un po' le mani, facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio, al computer, sciogliamo i gomiti, dentro e fuori, spalle dentro e fuori, ok. Andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna, abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Quindi immagina un'altra sfera, ma non quella del sole appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna, sale sulla mia testa e va a destra. E centro, sinistra, e centro, destra un po' di più, e centro, sinistra un po' di più, centro, la luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la
luna si dice scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e in teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato troppo veloce, vai a rivedere le altre puntate e scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio. Ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la luna ha le fasi lunari, infatti sale, cala, ritorna, prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra, attenzione, non è questo, cerca proprio di immaginarla, vengo su e vado dall'altra parte e risalgo. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno, e l'altra, ritorno. Scende la mia luna, salgo io, scendo le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna, amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà, devo dire, molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché non lo propongo, ma propongo delle piccole parti, che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asanas, ma il sole che cos'è? È la forza, l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti, e invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro o anche comunque in ombra ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più, salgo, vado a destra, torno con una mezza luna C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi troppo, quindi piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando qua, dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti ma stare appunto così, quindi vai a destra grande, torna, vai a sinistra grande, torna, se invece riesci, ripetiamo insieme, sale la mia luna, tac, una C verso destra, torno, una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo, adesso sì che il movimento si fa un po' più largo, le braccia si staccano un po', bene. Altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo, è il braccio che va avanti, si allunga.

io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se però oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo, ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provatela nel fare questo. Cosa succede? Io ho un po' staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato. Quindi segui, segui, segui con lo sguardo. Perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve appoggia le mani sulla tua pancia, puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra.

il respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, appoggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Non lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Quest'asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante, perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' al grounding, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi ha un cuore un po' traballante. Poi, se vuoi capire di più della respirazione corretta, anche di come utilizzare la visualizzazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori, sulle visualizzazioni, come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un palloncino.

0: forse il suono del risveglio, tre tocchi, non sono una fiamma che finisce, ma è il momento di fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta ovviamente a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana, sempre su questo canale, sempre con Gusto Yoga, come si dice, buona pratica a tutti, namaste.
1: Yeah. Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e

poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lagonegro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza

0: Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti, un uomo del Valdodiano è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa, con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casolo, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1000 metri quadrati una baraccopoli abusiva, occupata da cittadini extracomunitari. Sono 5 le persone identificate, tutte risultate in regola con i documenti di soggiorno. L'area presentava roulotte fatiscenti prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali. Le verifiche hanno evidenziato anche gravi carenze igieniche sanitarie, con scarichi e latrine a cielo aperto, accumuli di rifiuti, allacci elettrici abusivi, impianti di fortuna alimentati a gas e un sistema di approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
1: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise, nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
2: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un mattarello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49.

e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra mobile di Potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presuntamente della rapina.
0: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
0: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel

Castello Macchiaroli, una cornice ideale trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, ha dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I Segreti dei Luoghi Perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosa Aulette e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio

0: per la robotica, cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
2: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle 5 vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste, per la Campania, c'è Pollica.
3: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle 5 vele, riconoscimento assegnato dalle Legambiente Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e San Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il Mare Più Bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle 5 vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Tourlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente, con la Campania in testa alla classifica con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il Mare Più Bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
2: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
3: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio operativo degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia,

0: Provincia interessata rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro e 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso portato avanti con competenza e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto già sottoscritto dal presidente Vito Bardi permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani. Può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo, però, non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà.

0: a fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
1: L'Italia, l'Italia se desta.
2: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
3: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
4: Sarà un calcio per beneficenza.
5: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
6: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
7: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
8: Ho organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
2: Un pronostico per la partita?
8: 5-5! Perfetto. Pareggio con tanti gol!
0: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Buonasera, chiediamo risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: il capitano 10, come sempre, come il Pinocchio, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto i campi, raccoglie le
0: aspettative. NC.
2: Comunque il risultato finale è 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Viola.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume. Cucù. E infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGS Televisione, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV.

0: Quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverte ancora farlo.
1: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
2: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possano costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
3: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
4: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
3: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
5: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa acconzata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
3: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
7: due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
8: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita, e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
7: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
8: per
7: preparazione
8: imparare.
7: Per imparare, esatto.
8: Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale. No?
7: È una responsabilità. Complimenti davvero.
8: Grazie.
7: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
8: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
7: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
9: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
7: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
9: Esatto.
7: E da lì è nato tutto.
9: E da lì è nato tutto. Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
7: Cani, cani, cani. Vedo anche un gatto, eh.
9: Ma non hai un Maine Coon?
7: Esatto.
9: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
7: Grazie, grazie, grazie, e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle, i beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
10: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
7: Si siedono sul piede.
10: Sempre.
7: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
10: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
7: Ah, giura, eh?
10: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non...
7: Bisogno di scaricare.
10: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
7: Ma no!
10: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
7: Bicolore, tricolore.
10: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
7: Dov'è l'allevamento?
10: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
7: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce

0: riconosce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
1: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
1: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, a viva i beagle sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
2: che prende...
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, il grande...
2: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali

0: di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta.

0: Ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità,

0: tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti, e l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.

Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto, le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari, intanto, non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

0: Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait!
4: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative. E l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno, 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone, e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche, e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali.

0: fondamentali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
1: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
0: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
1: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno. Per le regioni del nord e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale, ha i più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, ha il più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non è una questione meridionale. Il Mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza, utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà. Persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
0: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Nel Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Natalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
3: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria,

0: audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella

0: Del circo contemporaneo con la 24esima edizione di Sul filo del circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
4: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione Foxiv. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
5: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terrestelsi, con il comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
1: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
6: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto di un uomo di 52 anni a Sala Consilina con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'odio razziale in seguito ad un episodio avvenuto nel 2025. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un 52enne di Sala Consilina è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio doloso con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, l'indagato ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. Il tutto è avvenuto nel dicembre del 2025 e avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, è intervenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri valdianesi, guidati dal maresciallo Fabrizio Piantanita, sotto il coordinamento della procura di Lago Negro, ha permesso di acquisire, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lucano, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne salese, trasferito poi in carcere a Salerno.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un uomo del Vallo di Diano è stato condannato a 2 anni per aver maltrattato e minacciato l'ex compagna. Sentiamo.
1: I casi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano sono numerosi e sono centinaia le chiamate ai centri antiviolenza del territorio, come quello a Retusa, ad Atena Lucana. Denunciare è fondamentale e porta anche a dei risultati. Infatti un uomo del Vallo di Diano è stato condannato dal Tribunale di Lago Negro a 2 anni per maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto alcuni mesi fa e la sentenza è arrivata da poco da parte del giudice lucano. L'uomo è stato quindi condannato con il rito abbreviato. La donna, dopo gli episodi di maltrattamenti, ha denunciato il tutto e la sentenza di primo grado le ha dato ragione. Ovviamente ora occorrerà attendere le motivazioni della condanna e il possibile ricorso da parte dei legali dell'uomo. Sono centinaia le chiamate di aiuto e sostegno al centro di antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana, presidio del territorio fondamentale per l'accoglienza e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere. L'avvocata dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, Valentina Casaro, ricorda l'importanza di rivolgersi al centro antiviolenza per comprendere se la relazione che si sta vivendo possa essere una relazione violenta e tossica e acquisire quindi consapevolezza sui diritti riconosciuti, così ha detto, alle donne e sulle procedure seguite in casi di denuncia.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Capaccio Pestum, dove è stata scoperta e sequestrata una baraccopoli abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
3: La Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha scoperto su un fondo agricolo di circa 1.000 metri

0: approvvigionamento idrico non idoneo. Considerato l'elevato rischio per la sicurezza pubblica aggravato anche dalle alte temperature, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza di alcune bombole di GPL. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Le violazioni contestate riguardano norme ambientali, edilizie e sanitarie. Sono quindi 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 3 comproprietari e 2 conduttori dell'area che non hanno esibito alcuna documentazione autorizzativa.
1: Adesso ci occupiamo di un caso che ha sconvolto Senise nel Potentino. Una donna di 78 anni, originaria del posto, è stata uccisa a colpi di mattarello dal figlio nella loro abitazione di Roma. Vediamo.
0: Un dramma familiare consumato nel silenzio di una palazzina alla periferia della capitale. Vittoria Rosa Maria De Donato, 78 anni, originaria di Senise nel Potentino, è stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto nel quartiere San Vittorino, nell'estrema periferia est di Roma. La scomparsa dell'anziana era stata segnalata alla fine di maggio da alcuni vicini di casa, insospettiti dall'assenza prolungata della donna. Le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, il 5 giugno, quando il corpo è stato ritrovato nascosto in un manufatto in cemento all'interno di una cantina della palazzina in cui viveva da qualche tempo insieme al figlio. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Convocato in caserma, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe spinto la madre durante una lite, facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. La donna sarebbe poi stata colpita più volte con un mattarello. Dopo il delitto, il figlio avrebbe occultato il corpo murandolo in un locale dello stabile. Francesco Oliveto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Arcuri. La notizia ha profondamente scosso la comunità lucana.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Mobile di potenza lungo una strada interpoderale che costeggia terreni riconducibili a Saverio Riviezzi, capo dell'omonimo clan con base a Pignola. Le armi erano occultate in diversi nascondigli tra la vegetazione. Il decreto di sequestro è a carico di ignoti, poiché il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche contenitori di involucri in cartone, probabilmente utilizzati per custodire altro materiale. Tra le armi spicca una pistola a penna, manufatto artigianale facilmente occultabile e potenzialmente letale a distanza ravvicinata. Il ritrovamento si inserisce nel filone investigativo legato all'assalto al portavalori Cosmopol del 30 giugno 2025, avvenuto nel rione Cocuzzo, quando un addetto fu disarmato e rapinato di 99.000 euro destinati all'ufficio postale. Per quel colpo sono stati arrestati 4 uomini. Proseguono le indagini su Riviezzi e Barra, indagati come presunte menti della rapina.
1: Cambiamo pagina e parliamo di politica con le novità che riguardano l'onorevole Attilio Pierro e il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri. Vediamo.
2: Movimenti a destra in alcuni esponenti del centrodestra cilentano. Sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di Attilio Pierro di aderire a Futuro Nazionale. Non cambio ideali, scelgo la coerenza, ha detto Pierro. Dopo 12 anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, così il parlamentare cilentano. In Forza Italia Pierro non ha trovato, così dice, sintonia, e quindi è arrivato il secondo cambio in poco tempo. Occorrerà capire cosa faranno i suoi fedelissimi che avevano intrapreso lo stesso percorso da Lega a Forza Italia, come la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli. Si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà, ha ancora commentato Pierro, è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori. Anche il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, che ha criticato aspramente la decisione di Pierro, ha deciso di passare alla Lega. Ritengo opportuno precisare che non sto lasciando Forza Italia per aderire alla Lega. Già nel luglio del 2024, ha detto Palmieri, il sottoscritto è stato commissariato dal coordinatore regionale di Forza Italia e da allora escluso dalla vita politica del partito. Di conseguenza, non si può parlare di una mia scelta di abbandono, ma di una situazione determinata da decisioni assunte da altri che di fatto hanno interrotto il mio percorso all'interno di Forza Italia già in quella data.
1: Ed ora l'iniziativa promossa dalla banca e dalla Fondazione Montepruno, che si è svolta sabato al Castello Macchiaroli in un pomeriggio tra musica e storia. Nel pomeriggio di sabato, le mura del Castello Macchiaroli di Teggiano hanno ospitato un'iniziativa promossa dalla Fondazione Montepruno e dalla Banca Montepruno, realizzata in collaborazione con Fallout AFI ETS e con il prezioso contributo della Proloco di Teggiano, che ha confermato ancora una volta quanto la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione e riscoperta dei luoghi che custodiscono l'identità delle comunità del territorio. La manifestazione ha avuto inizio con la visita al castello. I presenti sono stati accompagnati da Gisella Macchiaroli alla scoperta di uno dei simboli più rappresentativi di Teggiano, in un viaggio tra testimonianze storiche, opere d'arte e racconti che hanno restituito il fascino di un luogo ricco di memoria e significato. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, del direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, del direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea, e dalla presidente della Proloco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra enti, associazioni e cittadini nel costruire percorsi condivisi di crescita culturale e promozione territoriale. A seguire, il concerto dei solisti dell'orchestra Caracciolo ha regalato al pubblico un'esibizione di grande spessore artistico. Le musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Bizet, insieme alla suggestiva fantasia napoletana, hanno trovato nel Castello Macchiaroli una cornice ideale, trasformando il concerto in un autentico viaggio tra note, emozioni e bellezza. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sono stati momenti di rievocazione storica e di animazione culturale curati dalla Proloco di Teggiano. Attraverso iniziative come questa, dichiarato Michele Albanese, la Banca Montepruno e la Fondazione Montepruno intendono proseguire un percorso già avviato con il docufilm I segreti dei luoghi perduti, nato proprio per accendere i riflettori su siti di straordinaria bellezza, che pur rappresentando autentici tesori non sempre ricevono l'attenzione che meritano. Crediamo che la cultura possa diventare una leva di sviluppo e che far conoscere questi luoghi significhi generare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle giovani generazioni l'orgoglio delle proprie radici. Teggiano ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante custodire

0: Bentrovati da Italia 2 News. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del ritrovamento dell'arsenale del clan Riviezzi nei boschi di Pignola. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio nel prossimo servizio.
1: Un revolver modificato, 144 munizioni di vario calibro e una pistola a penna. Il bilancio del sequestro effettuato dalla squadra

dire la memoria, ma anche quanto sia necessario raccontarla e condividerla. L'appuntamento del Castello Macchiaroli si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione promosso dalla Banca Montepruno e dalla Fondazione Montepruno, che dopo le grotte di Pertosauletta e Teggiano interesserà altri straordinari luoghi del territorio, da Roscigno Vecchio alle grotte dell'Angelo di Sant'Angelo a Fasanella, dal battistero di San Giovanni in Fonte di Sala Consilina, fino ad altri siti di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici nella convinzione che la bellezza, quando viene condivisa, possa trasformarsi in un'opportunità concreta di crescita per le comunità. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. All'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si è tenuta la sfilata di fine anno per celebrare il talento e la creatività degli studenti dell'indirizzo moda. Per noi c'era Elena Comuniello.
1: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
2: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti.

0: diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti su rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.
2: Adesso ci occupiamo dell'assegnazione delle cinque vele, un riconoscimento assegnato alle località più virtuose nel campo del turismo sostenibile. Tra queste per la Campania c'è Pollica.
3: La Campania si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia nel campo del turismo sostenibile, distinguendosi anche nell'edizione 2026 delle cinque vele, riconoscimento assegnato dalle Legambiente Touring Club Italiano alle località che si contraddistinguono per qualità ambientale, gestione responsabile del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A guidare la graduatoria regionale Pollica, che si impone come eccellenza assoluta, seguita da Castellabate e Giovanni a Piro. Le tre realtà della provincia di Salerno consolidano il ruolo del Cilento come laboratorio nazionale di buone pratiche legate alla sostenibilità, all'accoglienza diffusa e alla tutela degli ecosistemi costieri. Il riconoscimento inserito all'interno della guida Il Mare Più Bello 2026 premia le amministrazioni capaci di adottare modelli di sviluppo turistico coerenti con la salvaguardia ambientale e con le sfide poste dai cambiamenti climatici. In questo contesto, le località campane si distinguono per l'impegno nella gestione del territorio e per la capacità di coniugare crescita turistica e rispetto dell'ambiente. Accanto ai risultati ottenuti nell'ambito delle cinque vele, la Campania si conferma anche prima in Italia per numero di comuni aderenti al progetto Amici delle Tartarughe Marine, iniziativa promossa da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turlenest. Nel 2026 le adesioni a livello nazionale sono salite a 124, in crescita rispetto alle 102 dell'anno precedente, con la Campania in testa alla classifica con 25 amministrazioni coinvolte, seguita da Calabria e Puglia. Nell'ambito della guida Il Mare Più Bello 2026 sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
2: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, parliamo di viabilità. Sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per potenziare e mettere in sicurezza la rete stradale lucana. Vediamo.
3: Si avvia la fase attuativa il programma regionale di finanziamento dedicato alla rete stradale provinciale della Basilicata, sostenuto complessivamente da oltre 64 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027. Il piano destina 40,5 milioni alla provincia di Potenza e 24 milioni alla provincia di Matera nell'ambito di un intervento organico finalizzato al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle delle infrastrutture viarie. Con la conclusione della fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera, il percorso amministrativo giunge al termine e consente l'avvio per

0: Degli interventi previsti sul territorio materano. La sottoscrizione dell'atto negoziale, prevista anche per l'altra provincia interessata, rappresenta l'ultimo passaggio formale necessario a rendere pienamente efficace il programma. Per la provincia di Matera sono previsti 24 milioni di euro e 23 interventi distribuiti sull'intera rete viaria, con opere che riguardano il consolidamento dei tratti soggetti a dissesto, il rifacimento delle pavimentazioni, l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso portato avanti con competenze e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, sottolineando come la firma dell'atto già sottoscritto dal presidente Vito Bardi permetta di trasformare le risorse programmate in interventi concreti sul territorio. Secondo quanto previsto dall'accordo, la programmazione degli interventi è stata definita in modo organico sull'intera provincia attraverso un quadro di opere che interessa sia arterie strategiche sia viabilità secondaria. Le lavorazioni comprendono il rafforzamento della sicurezza stradale, il contenimento dei fenomeni di dissesto, l'adeguamento della sede viaria e il miglioramento complessivo della percorribilità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si ferma qui, ma ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG, il nostro telegiornale. Oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito. Si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon. Il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto nuotando, pedalando e correndo Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Complimenti, bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia.
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australa, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
3: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
4: Qui finisce la strada e comincia il sale o meglio l'acqua.
3: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
4: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine. Grazie. Ciao. Sono in un posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi preparo qualcosa da mangiare.
3: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
0: Anche nel 2026 la magia di Bike Night, il tour di pedalate notturne firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica: attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109esima edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro, visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico.

0: Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
1: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna, la montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo.
0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
3: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
4: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
5: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna

0: regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito. Una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
1: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
2: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il Balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia. Un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale.

0: essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine. Però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
4: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50 credo massimo persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo appunto fatto apposta per questo vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
3: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
5: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a

Monte Manfré, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino

0: più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate a dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina. Si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

gentilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.
4: Se non sai cosa...

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori, per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e alla Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5 a 5,
3: Perfetto.
9: pareggio con tanti gol.
1: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo, devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio, non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccogliere le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGS Servizio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra a frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.

0: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati

0: Petti in fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
1: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
2: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
2: per
1: preparazione
2: imparare.
1: Per imparare,
2: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
1: No? È una responsabilità. Complimenti davvero.
2: Grazie.
1: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
2: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
3: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
1: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
3: Esatto.
1: E da lì è nato tutto.
3: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
3: Ma non hai un Maine Coon?
1: Esatto.
3: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
4: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa.
1: Si siedono sul piede.
4: Sempre.
1: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
4: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Ah, giura, eh?
4: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
1: bisogno sono... di scaricare.
4: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
1: Ma no!
4: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore?
4: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.

0: Dov'è l'allevamento?
1: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
0: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
1: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
1: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, mille, a... viva i beagle sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
2: che prende...
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande...
2: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su dgevenze.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato parmigiano reggiano export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto

0: supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere parmigiano reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatto il latte utilizzato per il parmigiano reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il sierinnesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata che si sta addensando viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur. E di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del parmigiano reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano. Per poi arrivare, dopo un anno, questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, e molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più. Nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, eh? È proprio vero.

Tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono. Basta. E un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col fustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene. Un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo. Togliamocelo proprio tutto, eh? Batta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale, più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, eh? Fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice, non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro. Due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba, e gli diamo, come si dice, un'abile smucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non ce l'ho niente. Quindi facciamo sia delle scaglie, bellissime. Sia un po' di fiocchetti. E rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere. Ormai devo vedere più niente.

Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino non serve male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentirmi il granellino di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, macinate il sale grosso, voglio dire. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti, e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore. E spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio.

0: stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al Difensore Civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research. And climate change and,
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abovo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi.

0: Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1%.

0: 1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare, nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
1: Bufera a Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa, parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere, saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il Capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici, amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio.

0: tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.

un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili. Un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del

E il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.

Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2020,

26, rispetto allo stesso periodo del 2025, i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.

partiranno nei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobili, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.

Un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche

che evidenzia un quadro critico. Tre imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili. Un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

E il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto.

La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.

Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.

partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendone

necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento, che prenderà il via domani, rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano, infatti, è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico.

0: Per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia,

giocando, aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.

Un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'impatto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione

situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva, una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo delle Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.

Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.

partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni

avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La traccia, al tuo

gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando, aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.

Un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si raccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la

mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo, Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.

Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.

partiranno nei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobili, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale, in particolare

aree sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano, infatti, è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando, aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non è stato

è stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.

un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva, una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

E il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo, Le Fratte e Auletta.

Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.

partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

L'attivazione rispetto agli anni precedenti, una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa.

0: Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Ansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella. Invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Ansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Ansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Ansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali!

rimando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego.

0: finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
1: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
1: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
2: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
1: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui!
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
1: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
1: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
4: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccio Ridoro stava giocando in

0: giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
1: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora

0: di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Nuovo appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceAttack 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceAttack 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è andato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio e che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quelle sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7

0: gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella, numero 79, che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il moto estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano, quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via. Ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Parotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi, nuovo passaggio sulle traguardie dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con un 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 1:37.7 ovviamente per Bettella che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti, gara un po' più sgranata. Attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti tranne Bettella hanno migliorato. Bettella ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37.552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro con il passaggio di Liberini in 1:36.547. Bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Bettelli in 1:37.011, 1:37.6 per Lorenzo Ventura, 1:37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Bettella, che comunque e prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento intanto nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari, come dicevamo in in apertura c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con gli estintori anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura. E dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta, un rapace d'area di rigore è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono, ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1:37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1:37.174 per Bettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi, 1:37.8 per Bianchi, 1:38.8 per Ventura. E poi intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1:38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike, bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Bettella a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca, lui purtroppo si è steso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino, l'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Bettella anche con esperienza si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wild card sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top ten Iari Bertini, così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato, top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.

0: ci prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettoria fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Rico, dentro l'attacco di Nicolas Rico con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Rico, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Rico partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia poi propone già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata molle i freni. Ricco ha staccato ancora più forte e si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1, veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team. Proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia e team, con il team manager Andrea Raimondi che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso delle weekend qui a Cremona che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge

Lorenzo. Quindi non tanto piloti americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto di nuovo. Allora di nuovo lascia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso, però bella questa battaglia perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, ecco, grazie alla Jack che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior. Ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore. Stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore! Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più in là, va ancora più in là. Incredibile, incredibile. Dicevamo la categoria 300 che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo, Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la Promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malosci, gli altri piloti che fanno parte della Promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati. Poi c'è anche Nicolò Sorbino. Ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro. Stavolta lo affonda. Stavolta lo affonda. Si mette dentro e passa. Si mette dentro e passa. Joshua Raymond all'interno. Gran sorpasso. Bello. Bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo. Questa volta è Ricco a prendere la scia. Inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto. Ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una, diciamo, una dicitura delle altre di piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco. E di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr. Mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa. Che bello questo attacco, si mette dentro e passa. Lo fa, attacco pulito, addirittura anche prima di staccare. Attenzione a Ricco che prende qualche metro. Prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare un attimo la parrilla, la griglia. Andiamo intanto per un board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse lo lascia passare, forse a questo punto lo lascia passare perché è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo a bordo con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui. E di nuovo qua con i primi due, di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in onboard con Sorbino. Bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo.

corti comunque qua in battaglia, e quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le 2.300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro, bello come abbiamo visto. Oh, lungo, lungo, no, nella ghiaia, no, è anche la caduta, no, non ci voleva, non ci voleva, peccato, peccato davvero. No, beh, brutto, brutto così, è andato finito lungo ed è caduto anche, peccato, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve, iniziano le ultime curve dunque per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro qua. Bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu, dentro Ricco, si è infilato Ricco, dentro Ricco, occhi doppiati, occhi doppiati qua in fondo all'ultima curva, occhi di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a sé, occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zopavan e c'è anche Calcagno in questo gruppettino. C'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri. Un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte De Leo, riparte dopo la caduta. Purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato, peccato per il pilota della Yamaha. Che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua in sovrappressione, ultime curve intanto, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccarlo, allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro lo fa dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano, terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto, arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

0: saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG. Il nostro telegiornale oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito, si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon. Il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto, nuotando, pedalando e correndo, Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso per Betta e Vincenzo!
3: Bravissimi! Complimenti! Complimenti, bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia!
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australa, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
4: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
5: Qui finisce la strada e comincia sale o meglio l'acqua.
4: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
5: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine.
4: Gracias! Ciao!
5: Posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi preparo qualcosa da mangiare.
4: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
0: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night, il tour di pedalate notturne firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica, attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109ª edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno.

5 vittorie di tappa è un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre

60 consulenti specializzati in tutta Italia e in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona

0: Potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate uno

0: e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione.

0: pressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre.

0: Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me. No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
8: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
6: Se lo ricordo appena danno il via.
8: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti,
2: oggi
1: felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso fai bello? Sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì. Bene.
1: Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Andy!
3: Una passeggiata!
2: Vediamo dopo! Ci vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente

0: Anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato. Già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come vedete all'inizio è la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: Percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Ora, si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo, anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia, e vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto la Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi, e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore. Con il numero 45, Emanuele Caddeo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro

0: mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
1: Manu non è solito, è un forte ciclomatore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. È stata una bellissima giornata e ce lo ricorderemo.
2: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
3: A Palazzetto ho fatto le braccia.
4: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
5: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
6: Confermo.
5: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
7: Chi è arrivato prima tra i due?
5: Lui.
7: L'hai battuto quindi?
6: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
8: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
9: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
10: Esatto.
9: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
7: Le salite come erano, insomma?
11: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
12: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
13: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
14: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
15: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
7: Da rifare?
15: Da rifare, sì.
7: La prossima?
15: La prossima Sanremo fine mese.
16: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
17: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene.

Sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione, tutto bene.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto debbano avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti e siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo già dalla legge di bilancio di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: italiano. L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.

Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL, Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata da ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344

4 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità

0: e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali, viaggio a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
0: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno. Per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale, ha i più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, ha il più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal Mezzogiorno. E Mezzogiorno non è una questione meridionale. Il Mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il Paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà, persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
0: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse.

0: studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro, e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulata, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti, con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno, che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima è il Vallo di Diano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare. Quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
2: Ma il consiglio che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ti ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrifici, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea. I ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere diciamo, le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani. I piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica, che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
4: Io frequento la classe terza ITE, corso AFM dell'Istituto Economico Tecnico Economico di Sant'Arsenio, e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro, con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una startup simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa, perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale, che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del nucleo di protezione civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidacilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che ho detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea.

0: Per i medicinali, secondo gli oncologi, si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO, è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulet e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefano.

Stefani. Bufera a Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici e amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di

in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero. Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

0: Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della Piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella Piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
1: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

0: E il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
1: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo, Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
0: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere il

0: e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale Targhe e Transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
1: Partiranno i lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box.

0: Elle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero. Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario.

80 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza-urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.

0: proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
1: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili. Un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66%

0: 6,16% di 2 settimane prima, percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato, una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
1: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
0: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
2: partiranno nei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggio e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò:
2: Dorothy, corri, vieni subito qui!
3: Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo!
0: Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa, girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est.

0: ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro.
1: La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
0: Oh, io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?
1: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
0: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
1: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
2: «Ciao, bambina! Cosa ci fai qui?»
1: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
2: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
1: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
3: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
0: Come facciamo ad aiutarti?
3: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
1: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
3: Ti ringrazio tantissimo. Ma come mai siete da queste parti?
1: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
3: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
1: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
0: Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
4: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio.
1: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
0: Siamo qui per incontrare il mago di Oz.
1: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
5: «Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?»
0: «Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto!»
1: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
6: «Andate a pungere quegli intrusi!»
1: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
3: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
1: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
6: «Dammi subito quelle scarpe!»
0: «No, non voglio!»
6: «Ti ho detto di darmele!»
1: La strega fece un passo verso Dorothy.
0: Aia!
6: Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace.
1: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
5: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
1: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
7: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?»
1: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
8: «E ora veniamo alle tue promesse!»
1: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
7: E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.
0: Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.
2: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
3: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
8: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
1: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
0: Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone.

Faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose

echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena, pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile

0: da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutto.

0: la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascali.

0: addirittura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

0: Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione.

0: proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza

delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno nei campi della Piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella Piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
0: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si raccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'impatto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha acceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
0: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
4: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta.

0: raccolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili. Un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

0: Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare, prima ancora dei risultati politici, il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo e Le Fratte e Auletta.

0: oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
1: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
2: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro

0: Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
1: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze,

0: Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
0: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della regione Basilicata.

0: con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano, infatti, è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lottativa agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.
0: Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarlo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna Dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi, 3.056 appartengono alla provincia di Potenza e 2.041 a quella di Matera. La maggioranza dei diplomandi proviene dai licei, con 2.693 studenti, pari al 52,84% del totale. Gli istituti tecnici contano 1.481 candidati, il 29,05%, mentre sono 923, pari al 18,11%, gli studenti degli istituti professionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani, insieme ai coetanei di tutta Italia, saranno impegnati nella prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su quattro discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare...

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che

Veniva Aquino alla città di Fregelle e la antichissima via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese.

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani,

che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina Via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese. Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

0: sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo.

0: che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
1: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese.

Ive è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait!
4: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno, 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane.

0: A dare risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
1: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
0: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
0: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno. Per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale, ha i più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, ha il più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal Mezzogiorno. E Mezzogiorno non è una questione meridionale. Il Mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza, utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà. Persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
0: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beans up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGE, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è,
8: l'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5-5, pareggio con tanti gol.
1: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po' che diciamo l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Pensa, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccoglie gli
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: E adesso parliamo di libri, ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia

0: Di Cuneo si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale che è lei, Erika Comoglio.
1: Qui in Piemonte siamo per TGS Televisione al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
2: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverte ancora farlo.
1: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
3: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possano costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
0: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
4: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
0: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
5: E dopo una giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa acconzata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
0: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
7: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
8: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
7: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
8: per
7: preparazione
8: imparare.
7: Per imparare,
8: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
7: No? È una responsabilità. Complimenti davvero.
8: Grazie.
7: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
8: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
7: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
9: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
7: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
9: Esatto.
7: E da lì è nato tutto.
9: Ho visto, sì, che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
7: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
9: Ma non hai il Maine Coon?
7: Esatto.
9: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora l'ho fatti 3. Di conseguenza.
7: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così. I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia. Un amore patatoso.
10: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
7: Si siedono sul piede.
10: Sempre.
7: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
10: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre. Quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
7: Ah, giura, eh?
10: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
7: bisogna di scaricare.
10: Di scaricare, non solo i cani che metti in appartamento.

0: Stanno di ferme, non vanno
1: via. No.
0: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
0: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
0: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
0: Ma è realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
0: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, complimenti, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
2: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande.
2: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Caselle, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito.

dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va, purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi scriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Bufera, Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo è l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici, amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.
2: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulet e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le quattro regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.
3: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
4: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione.

0: tradizione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
1: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento, sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
0: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival.

Agli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco

0: L'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini, le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
4: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione Foxiv. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
5: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il

0: Comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
1: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno nei campi della Piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta

0: L'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
1: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
1: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
4: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutti.

0: tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno. Chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni.

0: Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
1: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione, comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo, Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
1: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
0: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
1: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro, elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025.

0: 5, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
1: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.
2: Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarle l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna Dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi, 3.056 appartengono alla provincia di Potenza e 2.041 a quella di Matera. La maggioranza dei diplomandi proviene dai licei, con 2.693 studenti, pari al 52,84% del totale. Gli istituti tecnici contano 1.481 candidati, il 29,05%, mentre sono 923, pari al 18,11%, gli studenti degli istituti professionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani insieme ai coetanei di tutta Italia saranno impegnati nella prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno.

0: A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su 4 discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale, per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchi.

0: Io a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima nel Vallo di Diano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questo?

0: ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio. Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
1: Ma i consigli che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di

0: Un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie. L'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea. I ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani. I piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti sono stati anche, hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti, perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
1: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Economico, Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con l'eprologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra.

0: nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti, con
1: Molto molto
0: sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che è qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padula.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la cala molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: dice
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no, queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia Prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa,
0: ah,
1: e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio di cotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ah, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Ah, come
1: giusto?
2: Ci
1: capita? Sì. Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo al cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato, che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il cioccolato. Le imbuttitelle, che chiamiamo queste qua, i ravioli, come li chiamate?
2: Il cioccolato.
1: Si è aggiunto il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto,
1: okay.
2: Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli.
1: Raffaioli
2: fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. Ma Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli, e poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo... Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così. E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte.
2: Sì.
1: Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
3: detto.
2: Gli americani facciamo.
3: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì,
2: no,
3: metti prima questo.
2: Un pochettino a centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso?
2: Un po' di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
2: il tocco
3: è il
2: finale.
3: Nuovo.
2: Il tocco finale.
3: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
3: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
3: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore, e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica

logica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa 6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm cubi da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno nei campi della Piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella Piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
0: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso,

0: la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza e urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
1: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
2: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura.

0: Di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno. Chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine

0: Ora in Basilicata, dove i neosindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
1: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
0: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi.

primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, e che ha richiesto continui monitoraggio e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
0: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.
2: Saranno 5.097.

0: 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarlo l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, diretto da Anna dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi, 3.056 appartengono alla provincia di Potenza e 2.041 a quella di Matera. La maggioranza dei diplomandi proviene dai licei, con 2.693 studenti, pari al 52,84% del totale. Gli istituti tecnici contano 1.481 candidati, il 29,05%, mentre sono 923, pari al 18,11%, gli studenti degli istituti professionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani, insieme ai coetanei di tutta Italia, saranno impegnati nella prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su quattro discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Scegli stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno. www.boxeco.it

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita, Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio, partiamo subito con Matteo Traino, le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ha già
0: Eccolo qua.
2: detto abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro.
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò.
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il
1: Da uomo
0: colore.
1: il muro.
2: No, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birrell, entrato nel programma Ferrari. Lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte sul go-kart.
3: Beh, sì, io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi all'inizio facevo sia moto sia kart anche. E diciamo la passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno che correvano entrambi. E poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
0: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
3: Passione, passione, amore a prima vista.
0: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone. Queste qua sono le tue primissime volte, in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
3: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo.
0: Esatto.
3: E qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level. E
0: Vedi.
3: è passato un po' di tempo.
0: Sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
3: Maestro. Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
0: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra forse. Insomma, di rilievo il team driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
3: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi il campionato italiano Yamaha monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale Yamaha nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti, molti risultati, molti, molti podi, anche molte, molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
0: Avete qualcosa da chiedere,
1: No,
0: ragazzi,
1: io ho visto che.
0: guardando queste immagini?
1: Sì, Ricky, io ho visto che comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare, e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché è 14 anni, è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare WSK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
3: E, beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini all'OKJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri, e secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi secondo me il salto più grande secondo me è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
1: Una cosa, ecco, velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo, risposta secca, ma questa diciamo, anticipare un po' le tappe, perché vabbè che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina, perché comunque già c'hai un programma, ovviamente essendo già con la Ferrari Drive Academy, o è pure una scelta tua, della famiglia, insomma?
3: Beh, allora, in realtà in OK, in OKJ, anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto, e quindi, diciamo, anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto, e ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più, però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
0: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi, ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
3: E beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole, e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le prefinali, e in finale siamo sempre stati nella top 5. E infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo, come primo campionato di esordio, è stato un grandissimo risultato, ecco.
0: Come ti sei trovato con l'azienda Sony?
3: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo, che cominciare a far parte di una casa costruttrice, e per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità, e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'OK Junior, che non è proprio roba così.
3: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci, e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
0: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Francia.

0: corta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Sauro.
1: No, io
0: Proprio.
1: comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
2: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi per riuscire a partire avanti in finale tendavamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale, però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5. E una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
3: Avete mai provato a fare, magari
1: Ok.
3: vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale, e la prefinale comunque partire normalmente? No.
2: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo, alla penultima gara del campionato, che era Sarno, in prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale e abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa, alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
0: Ragazzi,
2: Quindi
0: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
1: no, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori, si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Tu che su questo
0: Bellissimo,
1: fatto.
0: bellissimo,
1: Questo è
0: bellissimo.
1: stato
0: Infatti,
1: studiato, infatti. Certo.
0: io ho voluto fermare le immagini proprio qui perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
1: È
0: E
1: vero.
3: poi
1: Ora
3: Righi e Sauro analizzeremo sia con Filippo, magari con Danilo, la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi. Io le chiamo, vabbè, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini. Mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi. Quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti.
0: Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché c'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
2: Sì. Sì,
0: Filippo?
2: a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi, e a fine anno ho deciso di passare con Forza. E abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dell'OKJ, però purtroppo in prefinale c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK

0: la senior. E beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, come già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi, abbiamo fatto 8 podi se non sbaglio. Pole position e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, e causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. Diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
1: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
0: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
1: Come la Formula 1.
0: Praticamente, più i
1: Beh, ma
0: test e tutto che si fanno prima di andare in pista.
2: considera che si è sempre corso ogni domenica, poi Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
1: Praticamente esatto, perché poi
2: eravamo
1: 22
2: sempre.
1: gare. No, dai, ciao. Cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
0: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere,
1: Beh,
0: sui
1: sei al
0: 200 mesi.
1: limitatore, sei al limitatore.
0: Esatto.
1: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono 2 gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
0: Terza.
1: automaticamente fai una. Terza.
0: Terza del campionato K.
1: Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
0: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26-27.
1: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista. Cioè
0: Circa alla fine sì.
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i
0: Praticamente,
1: giorni,
0: sì.
1: tutti i giorni.
0: La scorsa settimana, 3 giorni fa ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania e la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
1: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Kartodromo di Napoli. Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
0: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi se non sbaglio e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica, e però già dalla pre-finale mi sono un po' ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo e poi in finale abbiamo fatto. Cercate di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono riuscito a
1: Ecco qua,
0: passarli.
1: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
0: Queste
1: Sì,
0: poi sono le vittorie
1: assolutamente.
0: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo. L'ultima curva, a meno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie. Sì, assolutamente.
1: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante, prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono. Non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Come
0: Sì,
1: è avvenuta questa cosa?
0: Beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull ARS e poi dopo io e diciamo abbiamo come si può definire, abbiamo avuto due chance Red Bull o Ferrari e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché ovviamente da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
3: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
0: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
1: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce?
3: Cambiamo discorso.
0: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
1: Bene,
0: però dai, ce la facciamo andare bene.
1: bene, bene,
2: No,
1: bene.
2: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti vogliono dei risultati, e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
0: Bah, allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
1: Bravo.
0: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula. E questo, ecco, e
3: E
0: continuo a fare.
3: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
0: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula, perché a luglio compio i 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
3: Una domanda, scusa Ricky,
1: Giusto
3: sto parlando
1: per andare alla risposta.
3: velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birrell l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme? Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
0: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
1: Ah.
0: che
1: Beh,
0: diciamo.
1: hai un po' di manager, è bravo Francesco.
0: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli, perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
1: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birrell Art, perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birrell Art, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte tutto della stessa famiglia. Beh,
0: E
1: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
0: Beh, assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a

0: correre per il team Birrell sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
1: Quindi
0: molto
1: adesso
0: contento.
1: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto. Caso, guarda cosa è successo. Quindi mi auguro che queste mie
2: Ricky,
1: parole
2: la stessa
1: portino.
2: cosa l'abbiamo detta e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Bizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderai il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
0: Incrociamo
2: i
0: le
2: buon
0: dita.
2: Filippo.
1: Non ti
0: Incrociamo le
1: dimenticare
0: dita.
1: però di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
0: Ah,
1: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
3: A challenging race managed.
1: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
0: Bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ,
2: E
0: quindi per
2: infatti volevo
0: me
2: farti una domanda, vedendo la partenza,
0: sì.
2: e io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
0: Sì,
2: fatto il tempo.
0: sempre, sempre prima fila.
2: Però visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima. Al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
0: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio, in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. E diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle
1: Certo.
0: partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
2: Beh,
0: bene.
2: Filippo, comunque la prima gara di Europeo partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa, nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sei trovato subito bene oppure?
0: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi, diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
2: Esatto. Perché?
0: sì.
2: Perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, già c'hai il cambio, riesci ad uscire, il monomarcia non
0: Hai
2: puoi
0: anche i
2: fare.
0: freni davanti che aiutano
2: Esatto.
0: molto.
2: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino entri, butti giù, scali e invece il monomarcia rimani lì.
0: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché e son migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo, che guida ancora un po' da stile K è il fatto che durante Le Mans ho usato molto molto la gomma, quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato. E...
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
0: Sì.
1: A caso. Ah, scusate. Vabbè,
4: comunque al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque... Con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava.
2: Una cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite. Parlavamo della frenata, Filippo.
0: Sì.
2: Come l'hai impostata? 60, 40, 50? Perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
0: Il ripartitore,
2: Esatto.
0: E allora, io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro, perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. Però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante, e quindi, diciamo, ho optato
2: e
0: per tenerli magari un pochettino
2: metodico durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
0: Beh, a Genk, quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche, l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a spostare.
2: Certo,
0: 20
2: però comunque
0: click.
2: Se ti serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, magari la tensione o la paura, però che poi. Paura.
0: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto, perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti, e quindi sì, quando si sente che è davanti un po' leggero.
2: Che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so.
1: Bene, ragazzi, siamo quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io volevo sapere.
2: Ricky, volevo parlare di questo spoiler che è importante, è l'attualità del karting di oggi. Hai avuto problemi, Filippo? Perché molti, chi scalda la gomma, chi che magari un. Dietro ti arriva uno che ti tampona, perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzati, che non vengono penalizzati i piloti, che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi
0: E
2: tu? Queste cose qua? È una cosa che
0: allora
2: secondo te,
0: io
2: rispetto alla sicurezza di motore.
0: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe,
1: Quindi
0: ecco.
1: non sei molto favorevole al paraurti posteriore così.
0: Ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi, mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota. Ovviamente buttare via un weekend, non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
2: Guarda,
1: Posso
2: io vorrei fare
1: dire.
2: una domanda a Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex piloti, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle.
4: No, allora, il discorso è che sui muschetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo
2: guarda,
4: me.
2: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, se no si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
4: Sì, quello però, il fatto Matteo è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così, se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo, così nessuno...
2: I costi che è un costo.
4: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo, perché comunque dobbiamo anche prendere... dobbiamo andare avanti con Albanese, ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca, perché neanche dopo 2-3 giri 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là, e è ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per gestire una situazione del genere.
2: Non ho messo il mio commento, Rivesauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare due volte. Il Musetto aveva sbagliato la staccata, il Musetto a quello dietro. E comunque, anche vorrei stare attento, per quanto vicino sei, il Musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto, perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto, e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend, e questo io non lo vedo assolutamente d'accordo, però purtroppo il momento è questo e...
1: Va bene, allora caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale eccetera. Ci parlerai del tuo futuro, perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buon test. Esatto.
0: Grazie mille, tanto.
1: Buone gare, perché ne hai veramente tantissime ancora. E quindi sì, bocca al lupo per tutto.
2: No, noi lo ringraziamo che si è messo a disposizione, perché come vedete, ragazzi, sta in macchina, e quindi magari la prossima volta magari... boss più comodo, e un grosso in bocca al lupo Filippo, e niente, a presto.
4: Rimani genuino come te.
1: Ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
0: Buona serata ragazzi.
4: Ciao, buona serata.
1: Ragazzi, voi non cambiate canale, perché al nostro rientro avremo un altro super. A proposito.
5: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede, magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
6: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
7: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
6: Certo!
7: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
6: Naturale! La tua auto è pronta!
7: Che professionalità!
6: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
8: Garantisco io! Punto Pro!
9: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
10: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
11: c'è un ingrediente 100% naturale.

che rende la farina viva di gusto e di profumo è germe madre. Con germe madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre.

0: Allora, oggi
1: Davvero.
0: in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora, Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi. Sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la
1: Sì,
0: 60, vero?
1: con la baby, questa
0: Con la baby.
1: avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
0: Pensa dai.
1: 20 anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006. Le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
0: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto, Danilo?
1: Sì,
0: Quindi
1: sì.
0: penso che la pista di Castelnuovo Berardenga
1: Mirko.
0: dell'amico Mirko l'hai consumata.
1: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
0: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la
1: Ah, è
0: famiglia
1: vero,
0: Torsellini.
1: grande. No, io
0: Grande.
1: vedendo la foto di
0: Ciao
1: Mirko
0: Mirko, ciao Fabio.
1: con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo, e queste erano le grafiche di quando, la prima che avete fatto vedere con il coccodrillo, che c'aveva questa grafica qua, che quando correvo
0: Sì.
1: proprio con Lenzo Kart, quindi si bada
0: Vent'anni
1: lì.
0: fa.
1: Salutiamo anche gli amici di Lenzo Kart, e salutiamo,
0: Bene.
1: che dovranno venire in trasmissione.
0: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
1: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
0: Però sembra che gli
1: Sì,
0: stai dicendo.
1: perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però
0: Oh,
1: diciamo.
0: Danilo. Ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo
1: Infatti,
0: adesso?
1: è quello che mi sono domandato stamattina.
0: È andato via, è il bello della diretta. Adesso torna sicuramente. Forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono. Vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi, anche
1: E
0: per
1: poi
0: Danilo.
1: ha spiegato, che diceva Danilo, che imparava i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo, al campionato del mondo KZ, poi le partenze aveva avuto qualche problemino, però.
0: Stavamo dicendo anche con i
1: Allora.
0: ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
1: Sì, assolutamente. Ce
0: Come
1: l'avevo, diciamo, ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità. Ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
0: E poi
1: Bene.
0: Danilo, quando ritorna a fare allenamento in carte, sta con voi, giusto?
1: Sì,
0: Si sta bene, giusto?
1: spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente, ormai sono tanti anni che...

0: sono legato a loro dal 2000, dal 2020. Abbiamo, cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro, quindi sono felice, ecco, appunto del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
1: Ecco, parliamo di
0: Dai.
1: crescita, Danilo, me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà, perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
0: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
1: Vecchio stile.
0: Sicuramente è molto tosto perché quando diciamo fai qualche errore giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè mi trovo molto bene con
1: Ma
0: lui e
1: guarda,
0: insomma con
1: Danilo.
0: tutto, con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo, con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
1: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
0: Eccolo. Vi
1: Ah!
0: presento Carré, il
1: Carré?
0: nostro portafortuna.
1: Carré? Come mai il
0: Sì.
1: nome Carré? È Carte Republic.
0: Sì, Carte Republic.
1: Ah, in Veneto, è in
0: Sì,
1: Veneto.
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, bene.
0: È
1: Ma
0: un po'
1: questo va su
0: sporco.
1: tutti i podi, giusto, Danilo? È
0: Come?
1: presente
0: Sì, sì,
1: su
0: sì.
1: tutti i podi.
0: Tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
1: Tutti i podi.
0: ultimamente è un po' sporco perché lo stiamo utilizzando
1: Meglio,
0: abbastanza.
1: meglio. È una bella
0: Però
1: cosa se lo state
0: sì.
1: utilizzando abbastanza. Vuol dire
0: Sì,
1: che.
0: sì, sì, sì.
1: Viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
0: Genk,
1: fatto quest'anno.
0: Valencia, la Conca, diciamo un po'
1: Esatto,
0: le ultime
1: quindi.
0: gare,
1: L'ultimo
0: un
1: però
0: po'
1: è Genk,
0: tutte.
1: Danilo.
0: Sì.
1: Ecco, ma.
0: L'ultimo.
1: Prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
0: Sì.
1: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 Mini,
0: Sì,
1: il
0: l'Open
1: campionato
0: Master.
1: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo,
0: Campione
1: USK a profusione, insomma. Dove vai, vai? C'è
0: europeo. Sì, no, diciamo
1: Danilo
0: che
1: Albanese davanti.
0: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo, mi manca quello un po' più importante che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
0: Sì, 2022,
1: 2022, se non sbaglio.
0: sì. Il
1: Perfetto.
0: primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
1: Ah.
0: stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì. 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, non riesci mai a portarla a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
1: Direi.
0: difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma sempre lui?
0: Sempre lui.
2: È sempre, sempre lui.
0: Fino a anno lo lavano, però.

0: sempre lui.
1: Quanti anni ha?
0: Penso questo sia il
1: 30.
0: quarto anno. Quattro
1: Non
0: anni
1: è più
0: quest'anno.
1: un cucciolo.
0: No, è cresciuto.
2: Forte. Qui con Paolo che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi,
0: No, da
2: Paolo.
0: quest'anno purtroppo non sarà più il
2: E
0: mio
2: poi
0: compagno di squadra.
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: Lui ha
2: Coppa
0: vinto il mondiale.
2: Hermes, il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì.
2: una doppietta
0: Stesso
2: italiana.
0: anno, 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: mondiale. Ci
0: diciamo,
1: sei arrivato vicino, eh? Ci sei
0: anche
1: arrivato
0: nel
1: vicino alle medaglie.
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo. Eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo invece proprio il
0: L'anno
1: 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche, in una manche. Poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo e in finale mi sono ritrovato a partire tredicesimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che... Non quello che speravamo, però.
2: E poi Danilo, come hai detto tu,
1: Vediamo qui tutto all'esterno, guarda che
0: sì, pur primo
1: sorpasso,
0: giro.
1: va che sorpasso, ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Ma diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo me, se
2: aspetta,
0: vuoi la mia sincera... Sì,
2: professionisti, fammi finire e poi rispondi,
0: scusami.
2: Danilo. Perché io dall'anno scorso che ho visto Francia Corta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C, si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto
0: Grazie
2: vedendo.
0: mille.
2: No, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Danilo.
2: KZ
1: Nino, lo
2: incidenti,
1: dice
2: ma
1: a
2: sembra
1: tutti.
2: una cosa.
0: Sì. Ma
2: Neanche la mini carte fanno ste
0: io sono
2: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
2: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
2: Quindi non
0: me
2: era
0: il problema... Il
2: nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
2: Io ci ho
0: 10
2: fatto
0: penalità,
2: ridere,
0: una squalifica.
2: dopo tre giri era successo il finimondo, ho detto, ma
0: Io
2: che
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
2: bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
2: No, vuol dire anche la parola testa di.
0: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
2: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
2: primo, no,
0: chiudono. No,
2: iniziano
0: no,
2: a
0: no, no,
2: chiudere
0: no.
2: e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara gli rientra.
0: Sì, io capisco gli ultimi giri, che ognuno poi

0: Però tante volte parte la prima mancia, anche fare un incidente alla prima mancia, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque è sempre una mancia, tante volte sei già sempre al limite.
1: Io prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale. Mi aspettavo sicuramente di più, volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche, con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo, diciamo, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna,
1: Iniziano
0: non
1: a
0: lo so come
1: litigare.
0: finisce. Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere,
1: Però sempre
0: però
1: campione del mondo.
0: sì,
1: Però fa
0: certo,
1: parte del gioco.
0: arrivare. Sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
1: Allora,
0: infatti non la davo per scontata, ecco.
2: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
0: Io dico,
2: Questo
0: guarda,
2: avviene?
0: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team ha. I team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori. Però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk. Siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson. Io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente i 5 secondi in termini di punti o in termini di però. Cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece, lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un
0: volte.
1: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero no. Metti era il 2024, c'è un esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale, il primo su un tornantino. Non dico che sbagli la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un non lo so, un gallo di motore,
0: Ma può anche
1: praticamente rimani
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No,
0: Sì.
1: esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto e beh, sono cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas. Questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: mondo. No, assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
3: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk, dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto, dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questi, di questo plotone qua che non se le mandano a dire. Insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro. Sono tutti musetti questi,
2: Okay. Io volevo fare una domanda un po' più tecnica invece a Danilo dopo.
0: No, allora, in termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position, però diciamo da anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire di davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
3: Esatto. Sei te.
0: Sì, a 6 punti. 6 punti da Peps.
1: Anche perché Gustav, se proprio si è toccato l'ultimo.
0: Sì, il quarto, diciamo, è a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini. Diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere, perché le gare...
2: Adesso che siete arrivati alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani quando sei dietro, cioè, per dire, ho preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te.
0: Lo conosco bene,
1: amico Flavio.
0: Diciamo che ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato, però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forti. Diciamo che quando sono in pista nelle prove trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo messi.
1: Come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche facile.
0: Diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio, è abbastanza completo il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo secondo me la differenza in alto con il motore nostro, adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella velocità finale. Sì,
1: voi come Yame avete fatto un passo enorme, perché ricordiamo che con Yame da 2-3 anni a questa parte cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse TM e Yame.
3: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
0: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo. Abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio. Però
2: Allora, diciamo... allora Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pre-test, perciò sono test che tu stai facendo

0: un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi. Inizio a correre oggi.
1: Finalmente l'ha detto.
0: No. Per un neofita come me. Ma i test a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori. Spiegaci.
2: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare. Cioè, il motore ha bisogno di tanta benzina. Se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza. Se vai al limite che il motore dà la sua massima performance, rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi abbiamo comunque, noi come tutti, abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i 2-3 nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1-2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui 2 telai, 3 telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare, perché tante volte la pista non è la stessa, quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk: mi sono fidato un po' troppo del giovedì, con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo facevo un po' più di fatica, perché era sempre un po' scivoloso.
3: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionale. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
2: no, alla fine,
3: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo.
2: Alla fine lavoriamo tutti insieme.
0: Matteo, fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono neofita, mi devi spiegare. Io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
2: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un po' di tutto.
3: Non si fermava, Danilo?
2: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere una sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io.
1: Ero sempre un po'... che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Claudio, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette anche della tecnica.
0: Certo.
1: Cioè, sa dove mettere le mani, magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno
3: ho risposto io che però. Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri, perché chi va in macchina, che comunque oltre che come persona, bravissima persona, pilota, Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose, e per rimanere in KR Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiamo, una domanda veloce, una volta a Filippo, questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta, ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che ieri è rientrato

0: questo cavolo di spoiler è andato a toccare sulla gomma, era praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché diciamo che questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma,
1: te la tieni.
0: E quindi te la tieni.
1: Poi...
0: oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore, mi ha mandato queste foto e mi ha detto: guarda Matteo, questi spoiler nuovi.
2: No, ma poi sono,
0: ma guarda,
2: molto rigidi
0: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
2: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2-3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi, essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustavsson, lui mi ha semplicemente sfiorato, però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato, non è stato un tamponamento che lui dice, solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me no, non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte e ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti. Perché se continui dopo 2-3 giri, è già successo nella Junior,
1: Ragazzi,
2: buchi la gomma.
1: c'è stato un gong. C'è stato il gong.
0: Puoi capire pure chi è? Vabbè, me lo
2: Sì, sì, sì.
0: dicevo
2: Fammi
0: perché.
1: vedere, aspetta, aspetta.
0: Aspetta, che ve lo metto
1: Faccelo
0: meglio, guarda.
1: vedere, faccelo vedere bene.
0: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria. Aspetta, aspetta che rispecchia.
2: Sì,
0: Così
2: ma
0: parlando.
2: io ho già capito. Perché è successo anche a noi.
0: Oltre che la
1: Bene.
0: gomma, ripetiamo.
3: Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò
2: Sì.
3: ruba più che puoi. E
1: Ma mi sa che sta
3: ricordo
1: rubando bene.
3: anche, e voglio ricordare anche che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
0: E io
2: Grazie
0: vorrei fare una cosa che non lo so,
1: basta.
0: poi chiudiamo. Prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione, Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
1: Sarebbe bello.
2: Volentieri, molto volentieri.
0: Con il mentore Dino, che io ho il numero, magari tu intanto accendilo, premondiale, faremo una puntata con te e con Dino, che
2: E
0: sarà
2: magari
0: bello.
2: dopo mondiale, speriamo.
1: No,
0: E magari il mondiale.
1: facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le
0: Ah,
1: cose, no?
0: e si riportano carini.
1: Dai. Bene, noi
2: Grazie
1: ringraziamo
2: mille.
1: tantissimo
2: Grazie
1: il
2: mille, scusate per le
1: professore
2: interferenze.
1: Danilo
0: Bello,
1: Albanese,
0: bello
1: grazie
0: risultato.
1: davvero. Vado a
2: Grazie
1: cercare
2: mille a voi.
0: Danilo.
2: Buona
1: Matteo
2: serata.
1: Cialini, ho le vincole
3: Ciao,
1: Capoto.
3: buon lavoro, più che
2: Buon lavoro
3: altro.
2: anche a voi. Grazie mille.
1: Ciao, Sauro. Ciao. Ciao,
3: Ciao.
0: Vicky,
2: Ciao a
0: ciao.
2: tutti.
1: Ci vediamo. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
3: Ciao.
2: Grazie.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa